Padre nostro, qui si in cielo, che lo sia santificato do nome, che lo venga do regno, che la sia fatta a do volontà, in terra come in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimettici i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci lascia cascare in tentazione, ma avrancaci dal male. Amen.

Bisaludu Maria, piena di grazia, o Signore con voi. Siete venereta tra tutte le donne, e Gesù, o frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: Ritruemu awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perro.
1: Primo libro di Egronige, capitolo 7, prima parte. Discendenti di Sagaru, fioli di Sagaru, Tola, Pua, Diascub e Schimron, 4. Fioli di Tola, Uzi, Revaia, Dieriel, Diakmai, Gibsmam, Gibsam e Samuelu, capi di Egas e di Isobapi di Tola, omi valoroso in le sue generazioni. Uso numero di tempi di Davide era 22.600. Fioli d'Uzi, Disragia. Fioli di Disragia, Migael, Abdias, Dioelu, Dischia, tutta le 5 gappi. Aviano Gunelli, seconda e sua generazione, seconda e gase di Isobapi, 36.000 uomini di truppe armate per la guerra, che abbiano assai moglie e assai violi. I sovratelli, secondo tutte le famiglie di Sagaru, uomini valorosi, davano un totale di 87.000 registrate in le genealogie. Discendenti di Beniamino. Fioli di Beniamino, Bella, Beger, Diadiel, 3. Fioli di Bella, Ezbon, Uzi, Uziel, Dierimot e Iri, 5 gapi di Egas e di Isobapi, omi valorosi registrati 22.034 in le genealogie. Fioli di Beger, Zemir, Dioask, Eliezer, Elioanai, Omri, Dieremot, Abia, Anatot e Alamet, tutti questi fioli di Beger e registrati in le genealogie secondo le sue generazioni come capi di Egas e di Isobapi, omi valorosi che erano 20.200. Fioli di Yediael, Bilam, fiori di Bilam, Dieusk, Beniamino, Eud, Kenasa, Kenana, Zetan, Tarsisu, Akiskagar, tutti questi fiori di Yediael, capi di Egas e di Isoapi, omi valorosi che erano 17.200, atti a portare l'arme e andare a guerra. Scumpim e Upim, fiori di Ir, Uskim, fiori da guerra. Discendenti di Neftali, fioli di Neftali, di Aziel, Guni, di Esger e Scalum, fioli di Billa. Discendenti di Manasseo, fioli di Manasseo, Asriel, che era parturì a sua concubina siriana, parturì a Magir, papo di Galad. Magir pigliò una moglie di Upim e di Scobim. A sua sorella si chiamava Maga. Un secondo fiolo si chiamava Zelofgad. Zelofgad ebbe viole. Maaga, moglie di Magir, parturì un fiolo e lo chiamò Peresk. Il suo fratello si chiamava Skeresk e i suoi violi erano Ulam e Regem. Fioli d'Ulam. Bedan. Questi sono i violi di Galad, fioli di Magir, fioli di Manasseo. A sua sorella parturì a Iskod, a Abzier e a Makla. I violi di Skemida erano Atian, Sigem, Liki e Anyam.

Bisaludu Maria, piena di grazia, il Signore è con voi. Siete venerata tra tutte le donne, e Gesù, il frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
2: Usei du trovi a Eja a festa a San Bruno. San Bruno, fondatori di i Chartreux, i Gartrosi piuttosto. Avia tutto, paressa aveva una bella carriera d'universitario, figliolo del ricco, originario di Colonia, ha studiato nella sua città natale e poi verso 15 anni era andato a Reims a perfezionarsi. A 24 anni è istruttore, ha una reputazione così forte che diventa cancelliere del vescovato di Reims e Manassé de Gournay, l'arcivescovo, non è mica degno. E tu sapete che pare che l'arcivescovo ha pagato la lettura e lo denuncia. Allora gli propone di succedali e non vuoi mica. Risenti un bioto nei suoi cuori, a setti da solitudine, a 52 anni, vende tutto ciò che adotta in 1084 e se ne va a fare un convento a Seche Fontaine vicino a Reims. Ma a vita che tu cerchi una tua amica. E allora Saint-Hugues, vescovo di Grenoble, mette a sua disposizione una solitudine in un massivo alpino da Grande Chartreuse, che sarà ciò che darà un nome all'ordine di Bruno. Ci faccio una regola, ma il Papa dopo chiama a Roma per il suo consigliere. Ci sta un poco e poi si ritira in Calabria e ne faccio una nuova comunità di Gartrosi a Torre e qua che dimorerà una pace, una preghiera, l'aria c'è dolce di cia e i preti sono verdi, abbiamo fiori e frutti, siamo lontani dall'uomo e come di che de vagi a porta d'uccelli. Fu in anno 1101 che San Bruno si andò e francò sta porta d'uccelli.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.

Bisaludu Maria, piena di grazia, o Signore con voi. Siete veneretta tra tutte le donne, e Gesù, o frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: Ritruemu awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perù.
1: Primo libro di Cronache, capitolo 7, prima parte. Discendenti di Sagaru, figli di Sagaru, Tola, Pua, Diascub e Schimron, 4. Figli di Tola, Uzi, Revaia, Dieriel, Diakmai, Dibzam e Samuelu, capi di Egase di Isobapi di Tola, omi valoroso in le sue generazioni. Uso numero di tempi di Davide era 22.600. Fioli d'Uzi, Disraghia. Fioli di Disraghia, Migael, Abdias, Dioelu, Dischia, tutta le 5 gappi. Aviano Gunelli, seconda e sua generazione, seconda e gase di Isobapi, 36.000 uomini di truppe armate per la guerra che abbiano assai moglie e assai violi. I suoi fratelli, secondo tutte le famiglie di Sagaru, uomini valorosi, davano un totale di 87.000 registrate in le genealogie. Discendenti di Beniamino. Figli di Beniamino, Bella, Beger, Diadiel, 3. Figli di Bella, Ezbon, Uzi, Uziel, Dierimot e Iri, 5 gappi di Egase di Isobapi, omi valorosi registrati 22.034 in le genealogie. Figli di Beger, Zemir, Dioask, Eliezer, Elioanai, Omri, Dieremot, Abia, Anatot e Alamet, tutti questi figli di Beger e registrati in le genealogie secondo le sue generazioni come capi di Egase di Isobapi, omi valorosi che erano 20.200. Figli di Yediael, Bilam, figlio di Bilam, Dieusk, Beniamin, Eud, Kenasa, Kenana, Zetan, Tarsisu, Akiskagar, tutti questi figli di Yediael, capi di Egas e di Isoapi, omi valorosi che erano 17.200, atti a portare l'arme e andare a guerra. Scumpim e Upim, figlio di Ir, Uskim, figlio di